0: grazie, delle grazie, delle grazie. Historias de
1: esperanza. Io sono un viejo oyente del KHCB. Viví en Houston desde 1994 hasta el 2011. KHCB.